0: serie di 1900 ci offrissimo un avvio che era congolo la scena di uscire in Mauritania mi giravamo per essere gaysi tra la diatta e un era
1: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.